pam ama aduna mangendo ama aduna mangendo ti wo mango enye talgin mam ama enye talgin no wo mango on ti wo mango e ko ne daga wa na mai wodo on gini walam ngun wo walam ko ti wo wan mo we lega wa na mai wodo on ba wan Aduna wan mai do lego wan ongin ba man ongin ba on wo wan yuno ko ongin ni yuno ongin ya fu fu fu dang oh aduna gun mon de on se on we do on we do on we do ko di Anima on ya kada ti yo on wa Anima on temran